La canzone che tra poco ascolterete è stata scritta nel 1962 da Berry Gordy Jr., compositore discografico e fondatore della più famosa etichetta di soul, rhythm and blues e funky di tutti i tempi, la Motown Records. Questa etichetta discografica aveva messo sotto contratto artisti che rappresentavano il top dei tops: The Supremes, The Commodores, Martha and the Vandellas, Marvin Gaye, i Jackson 5, in cui figurava un bambino di nome Michael Jackson, The Temptation e, per finire, anche se l'elenco è solo parziale, uno dei grandi fenomeni degli ultimi 60 anni, Stevie Wonder. È suggestivo, tenero e struggente ascoltare il piccolo Stevie in questa bellissima My Baby's Gone, che in origine era stata lanciata con grande successo di critica e di pubblico dal mitico Ray Charles. L'album che contiene la traccia è infatti un vinile intitolato Tributo ad Uncle Ray, che il dodicenne Wonder incise nel 1962. Per tutti gli ascoltatori amanti delle incisioni più rare, ecco, nel vinile originale, Little Stevie Wonder in My Baby's Gone.

0: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Buongiorno a te.
1: Martedì 1 settembre 2026 la chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi, e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli: tragedia familiare, padre, madre, figlia di 5 anni disabile trovati morti a Roma, si ipotizza un omicidio-suicidio. A Piacenza un corriere muore per un malore durante una consegna, oggi gli scadeva il contratto, la CGIL e i colleghi stavano scioperando contro i carichi di lavoro. Restano le tensioni tra Roma e Madrid, l'Italia proroga la sospensione di Schengen per altri 15 giorni, analoga misura dalla Spagna. Si chiude stasera la seconda giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta aspetta il Bologna di Mister Tedesco.
0: Giornale Radio News.
1: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Marco Mancini, Nicola Compagnone, per lo sport Gianni De Gaetano. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma, indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio, morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni, la famiglia era seguita dai servizi sociali.
2: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco, allertati da un familiare, a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati, che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: E a Roma un'altra tragedia familiare: è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112, è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Proroga necessaria, secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
3: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna, con l'Unione Europea, quindi una decisione che peraltro si fonda su una misura che, come avete visto, non è stata particolarmente pervasiva, ha consentito la normalità dei transiti tra cittadini europei.
1: Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Giriamo pagina a turismo. Mentre si completa il controesodo di agosto, sono pronti alla partenza i vacanzieri di settembre, sono sempre più numerosi.
4: Valigie pronte per 10 milioni di italiani, l'indagine di Confturismo, Confcommercio e SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media di 760 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
5: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
4: Il mare fuori dalla calca costana resta la meta preferita del 41%, ma tengono il passo le città d'arte al 26% e la montagna con il 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre, uno stile di vacanza sempre più radicato, fuori dal coro, dentro il relax e a misura di portafoglio. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Lo Sport e Calcio in copertina, il Como di Fabregas capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti.
6: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
7: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale, sicuramente il Napoli si vince oggi al Como. Vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
6: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera ore 20.45 l'Atalanta, salutata la bandiera De Roon, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
8: Splash. Gulp.
9: Fumetti in TV.
10: Fumetti in TV.
1: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loacker. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
11: E l'ultimo chiuda la porta!
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

secondo giorno della settimana ed appuntamento numero 2 anche in quest'arco settimanale. Ormai lo sappiamo tutti, Almanacca è quotidiano e non si ferma mai. Al solito in apertura la raccomandazione ad allacciare le cinture di sicurezza. Voleremo in un cielo rosa ed il nostro aeroplanino farà tante gioiose capriole attraverso compleanni onomastici e tutto il resto. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

Miau da Simona Mattioli. Anche oggi Classic Flash da 7 Man World Life. Pam Brown studia lo stile dell'accoglienza. Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota, nel ritorno a casa. Tra 23 ore e 30 qui, sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7 Man World Life. Kiss it, miau da Simona Mattioli.

the same. Se siete vegetariani, tappate un attimo le orecchie. Kino ha fatto dire a Mafalda anche questo. In fin dei conti, l'umanità non è altro che un sandwich di carne fra il cielo e la terra.

Oggi vi svegnerò una ricetta facile e veloce per realizzare una saporita pasta con zucchine e gorgonzola. Componenti: 150 g di gorgonzola, 320 g di spaghetti, 300 g di zucchine, una cipolla, sale, pepe e burro. Innanzitutto mettete a bollire abbondante acqua salata. Lavate, asciugate e tagliate a rondelle le zucchine e tritate la cipolla. Mettete a scaldare il burro in una padella. Versatevi la cipolla e fate appassire. Poi aggiungete le zucchine. Fate cuocere per qualche minuto e aggiustate con sale e pepe. Quando l'acqua sarà in ebollizione, versate gli spaghetti. E non appena si piegheranno, scolateli con delle pinze da cucina, avendo cura di conservare l'acqua di cottura. Versate gli spaghetti con le zucchine e coprite con 3 mestoli d'acqua di cottura. Tagliate il gorgonzola e mettete da parte. Quando la pasta sarà cotta e l'acqua sarà completamente assorbita, aggiungete il gorgonzola. Mescolate con cura fino a quando si sarà formata una cremina vellutata che avvolge gli spaghetti. Servite la pasta con zucchina ben calda. Robert Lee Frost dimostra un gran senso della sintesi quando afferma: in 3 parole posso riassumere tutto quello che ho imparato.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme. William Purkey.

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro.

Andiamo di corsa e da volte vorremmo che le giornate durassero 48 ore. Ma Albert Jess sostiene: avremmo bisogno di 3 vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori e una per riassaporare.

tutto è relativo, ogni cosa è in discussione. Financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora almanacca. Tra breve ancora un brano musicale. Un bacio by Mergery Maranca. Natalia Kingsburg sostiene che le mamme ne hanno una più del diavolo. Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere. Wow.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto. The summer.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968, sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Web Base. Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti all'undicesima puntata di Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della vostra estate, che inizia quest'oggi dal gruppo irlandese degli U2, capitanati dal frontman Bono. Nel 1987 esce col terzo album The Joshua Tree, considerato il migliore album della band, da cui ci ascoltiamo la mitica With or Without You.

Esce nell'estate del 1991 il brano Raput, scritta e interpretata dall'attore e conduttore televisivo Claudio Bisio, e diventa uno dei tormentoni estivi del 1991 e il singolo più venduto in Italia.

0: solai.
1: No, dai, basta così.
2: Il gruppo britannico pop rock e new wave dei The Beatles incontra il grande successo con il brano Sweet Harmony, Festival Bar 1993.

Rimaniamo nel 1993 con il cantante canadese Snow, che canta la sua hit mondiale Infame e vince inoltre il premio Juno Award come migliore brano reggae.

E state ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora di uno dei più grandi rocker italiani, Edoardo Bennato, primo cantante a riempire lo stadio milanese di San Siro e protagonista al Festival Bar 1994 con la sua In nome del popolo italiano.

Al Festival Bar del 1998 la cantante Alexia è l'unica artista a cantare due brani in un'unica serata, Gimme Love e The Music I Like. Quest'ultimo singolo si piazza nelle classifiche europee ai primi posti, vendendo oltre 100.000 copie. Ci ascoltiamo allora la grande dance di Alexia con The Music I Like.

Tra i 20 singoli più venduti in Italia nel 2002 entra il brano L'Aiuola di Gianluca Grignani, vincitore anche del premio Dance Award assegnato da Radio DJ.

Ultimo brano in scaletta e finisce anche questa undicesima puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Ai Mi Cariño, il mio singolo dell'estate 2020 inserito anche nel mio nuovo album Mirame. Vi invito ad andare a vedere il mio videoclip ufficiale su YouTube oppure a visitare il mio sito www.katiusharuiz.com. Grazie per l'ascolto e un arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiusha Ruiz.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate
17: è un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
27: Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Rock. Rock Wave, l'onda del rock.
2: Rock male vocals.
1: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento con le ultime uscite discografiche della musica rock, come al solito privilegiando le atmosfere più acustiche. E dopo il periodo estivo dove abbiamo dato grande spazio alla musica del passato, magari anche in cover recenti, da un paio di settimane abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molte, ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2, ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono. Si intitola Fireflies, ripilogo il tutto, Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era un modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di The Edge, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell. Judy.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Un bel pezzo di Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantot fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop e al jungle. E con The Bunnymen sono tornati, la band nata nel 1978 guidata da Ian McCulloch, tornano a farsi vivi con un nuovo brano che farà parte dell'album Apples for Isaac, ormai in pubblicazione fra pochi giorni. Brussels is Haunted, il titolo della canzone.

È uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione. Nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959, riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post-punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Silhouette on the Hill, un brano dei Family Stereo dal loro nuovo album che è uscito a fine luglio. Questo progetto indie folk che ha come base la città di Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo. Un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come lo è il brano che sta partendo in sottofondo proprio in questo momento. Fa parte dell'ultimo album degli Embrace, formazione storica nata nel 1993, guidata da Danny McNamara. Anche loro sono inglesi e dal loro nuovo album ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola semplicemente Danny Embrace.

0: Wave.
1: Molto belle queste chitarre eteree degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'isola di Wight. Le Wight Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale. Hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto un grande successo, ma a luglio 2026 hanno pubblicato la versione deluxe che contiene anche questa canzone dal titolo Mange Tu, che è uno dei loro brani più famosi, che dal vivo cattura l'attenzione degli ascoltatori, e infatti noi ce l'ascoltiamo in una versione registrata a Los Angeles, sempre nel 2025 e contenuta in questa nuova pubblicazione. Wight Leg.

Il duo isolano delle Wet Leg arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tooth era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026. Brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacqueline, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro. In particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacqueline.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia della Heart of England Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds, sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe. Il tutto pubblicato dall'etichetta Scape Walks. In questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend, la canzone si intitola Breakfast. Every day.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, si intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again, Bradleys.

0: Quail.
1: Bel pezzo targato Buradles del loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedel con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese. Rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il 1 dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.
2: I've seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze. All that I remember is a little kid with

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Forever. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Ellie Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star, Real Numbers.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questo era uno dei brani iconici degli anni 2000, l'abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026. Loro sono sempre i Plain Whites, ma la voce femminile era quella di Lolo, che è una cantatrice nata a Toronto nel 2000, che ha pubblicato anche alcuni singoli recentemente per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle Rocket, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Tartar Caro, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano J-Hawks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Colson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai J-Hawks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Il tipico sound dei Jayhawks per questo pezzo Keeping Our Heads Above Water dal nuovo album Sanctuary Park, che è stato interamente registrato dal vivo in studio per questa formazione in attività dal 1985 e guidata da Gary Louris. Lui invece è australiano, si chiama John Floriani.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppy Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Ginte Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Baltazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard.

Sintetizzatori caldi, ritmi pulsanti e una voce molto intensa nel cuore della notte. Sono le 4 del mattino, 4 in the morning. Jay Bernard, questo artista belga famoso anche per essere il frontman di una formazione nata nel 2004 e che si chiama Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scab Walks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

0: Rock Wave.
1: Un po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs, il titolo di questa canzone dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Intanto è già partita una cantautrice londinese che si chiama Eleanor Moss, The Way That I Feels.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feels. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Ciao, come ti chiami?
31: Mi chiamo Bob Flubber!
30: Bene, che fai?
31: Sono in artiglieria!
30: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
31: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
32: Radio Web Base. Insieme, 24 ore su 24. Non stop music.
33: Zona Remix in studio A.
34: Ciao a tutti e ben ritrovati. Anche oggi vi farò fare un bellissimo viaggio attraverso la musica. Andiamo ad iniziare con Catman, il singolo di lancio di 1990, progetto di Achille Lauro, con il quale l'artista romano ha reso omaggio agli anni 90. Scatman è ispirato a Scatman World, la hit di Scatman John che conquistò le classifiche di tutto il mondo nel 1995.

Alan Walker, diventato noto per il suo brano Faded del 2015, che ottenne la certificazione diamante in Germania e certificazioni multiplatino in oltre 10 paesi, è uscito con un'altra sorpresa chiamata The Drum. Ha pubblicato questo brano insieme a Christine Carpenter. La traccia ha già raggiunto 1,5 milioni di riproduzioni nei primi 4 giorni dall'uscita.

e dopo Alla Walker con The Drum troviamo Ana Mena. Torna con il singolo Mezzanotte, una delle star più amate in Spagna, da oltre 5 milioni di ascolti mensili su Spotify e 36 dischi di platino. Il successo di Ana Mena non si arresta più. La cantante spagnola, principessa dell'estate italiana ormai da 5 anni a questa parte, dopo due singoli con Fred De Palma e altrettanti con Rocco Hunt, tormentoni che le hanno permesso di arrivare sul palco di Sanremo del 2022, ora ha scelto di camminare sulle proprie gambe con questo brano. Ascoltiamo Ana Mena, Mezzanotte.

Movimento Lento, singolo della cantante italiana Annalisa, pubblicato a maggio del 2021 come secondo estratto da Nuda 10. La versione pubblicata come singolo differisce da quella contenuta nell'album per via della partecipazione vocale del cantante Federico Rossi, quella che poi oggi noi ascoltiamo in versione remix. Annalisa e Federico avevano già precedentemente lavorato quando Rossi era ancora componente dei Benji

Il 14 maggio del 96 uscì Così com'è, album degli Articolo 31, che grazie a Tranky Funky fece raggiungere il successo a J-Ax e DJ Jad. Il singolo divenne un vero e proprio tormentone estivo con le sue 25.000 copie vendute e conquistò immediatamente il disco d'oro. Con Così com'è abbiamo assistito all'esplosione del duo, tant'è che l'album vendette la bellezza di 600.000 copie.

Ora ascoltiamo Più che puoi, brano cantato da Eros Ramazzotti, che ne è anche autore insieme ad Elio Cogliati e Cher per il testo. In questa canzone il cantante romano viene affiancato dall'attrice e cantante Cher. Raggiungerà il 20° posto in classifica nel 2001 e sarà inserito nella Greatest di Ramazzotti del 2007.

e dopo Cher e Eros Ramazzotti troviamo Daniele Silvestri, uno dei cantautori più apprezzati del recente panorama italiano. Molti suoi successi sono dovuti a partecipazioni al Festival di Sanremo e hit estive come Monetine e La Paranza. Oggi ascoltiamo Salirò, contenuto nel suo quinto album 1-2. Con questo brano partecipò al Festival di Sanremo del 2002, classificandosi 14° nella categoria Big.

Dopo 4 anni di pausa, i DNSI di John Jonas sono tornati con un nuovo singolo. Il brano si intitola Move ed è un invito a ballare e a lasciarsi andare, come canta lo stesso Joe. Tutto quello che sto cercando di fare è farti alzare da quella sedia e farti muovere. E allora non resta che ballare insieme a Move, i DNSI.

inarrestabile Elodie. Dopo il successo del brano Bagno a mezzanotte, sia nelle chart sia nelle rotazioni radiofoniche, con tanto di pretestuose polemiche sul video sexy, eccola con il nuovo singolo Tribale. La cantante torna a stupire con una canzone destinata a scalare le classifiche e diventare uno dei tormentoni dell'estate. Una carriera in ascesa che la cantante romana classe 90 ha saputo costruirsi passo dopo passo, trasformandosi di volta in volta senza mai sbagliare un colpo. Una trasformazione presente sia nelle canzoni sia nello stile, sempre impeccabile e al passo con lo spirito del tempo. Elodie Tribale.

30 anni di carriera valgono bene una grande festa, anzi grandissima direi. Gigi D'Alessio l'ha organizzata a Napoli, in piazza del Plebiscito, con tutti i suoi fan. Il titolo? Uno come te, 30 anni insieme, concerto evento che celebra tanti anni di successo del cantautore e non solo. Noi oggi lo ascoltiamo con Amore mio, Gigi D'Alessio.

D'Alessio, con amore mio, ascoltiamo Super Cafoni. Omaggio a uno dei tormentoni più famosi degli anni 90. Racconta un'emotiva festività che abbraccia e interseca più stili, la scuola romana di Piotta, la generazione capitolina più giovane di Ludwig e il mondo dance milanese del Cadante creano questo mix perfetto per essere ballato

0: e non ci pensa. E no, e ridi.
1: Sei solo tu, singolo del cantante italiano Neck, pubblicato a maggio del 2002, come primo estratto dal settimo album in studio Le cose da difendere. Venne poi tradotto in lingua spagnola con il titolo Tan solo tu, interpretato dallo stesso Neck e da Laura Pausini, quello che noi ascoltiamo in versione remix.

dopo Tan Solotudine, che Laura Pausini, ascoltiamo Xanadu, singolo della cantante Olivia Newton-John e del gruppo Electric Light Orchestra, pubblicato nel 1980 ed estratto dall'album Xanadu, colonna sonora dell'omonimo film.

Darti un beso, uno dei brani evergreen di Prince Royce, uscito nel 2013. Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, è uno dei videoclip bachata più amato di sempre. Il brano è contenuto anche nella raccolta So El Mismo del 2013.

Venus, una canzone del gruppo musicale olandese Shocking Blue, pubblicato nel 69 come estratto dall'album Hey Home. Gli Shocking Blue erano un gruppo rock psichedelico, sono stati il primo e forse l'unico gruppo olandese a raggiungere la vetta delle classifiche americane. La loro Venus arrivò al primo posto anche in mezzo mondo, compresa l'Italia, diventando in breve tempo un classico della musica pop.

Ora ascoltiamo Joy Le Taxi, brano pop inciso nell'87 dalla cantante francese Vanessa Paradise, all'epoca 14enne. Per Vanessa questo brano rappresentò il secondo singolo. Il testo parla di un tassista di nome John che durante le sue notti lavorative per le strade di Parigi intrattiene i clienti con dell'ottima musica, ricreando nell'abitacolo le atmosfere sonore di molti locali notturni della

0: Anche oggi siamo giunti al termine. Io vi ringrazio di essere stati con me, vi auguro una buona continuazione. È davvero tutto. Macchissoli, macchissoli a tutti. Ciao da Anto.
1: Zona Remix, in studio Anto.

quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare.

love and happiness.

Ben trovati amici, questo è Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Paul Jones è un personaggio riconosciuto come cantante ed armonicista, nonché conduttore radiofonico e televisivo. Per anni ha condotto il famoso format The Blues Show, ma la sua prima e vera affermazione era già arrivata negli anni 60, quando faceva parte del gruppo dei Manfred Mann. Un vero cultore del blues, sempre vicino alle tradizioni, la sua non è stata mai una vera corsa per incidere, tanto che è stato fermo alcuni anni. Con la Blues Band in fondo aveva già raggiunto un successo che inizialmente sembrava inaspettato. Beggar for the Blues è un brano estratto dall'album Sunday I Like It, Paul Jones, qui a Mio Blues.

Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, è il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, Lowell Jones, Jimmy Hall e Tommy Castro. Singolarmente sono tre musicisti con delle storie artistiche personali di tutto rispetto. Qualche anno fa hanno messo insieme il loro estro e la loro fantasia e ne è venuto fuori un disco veramente molto interessante che mette insieme tutti i suoni che fanno parte del loro background, come il blues, il funk e il rhythm and blues. Purtroppo l'unica testimonianza di questa collaborazione, in ogni caso è un disco da possedere. Love Will, Lowell Jones, Jimmy Hall e Tommy Castro.

Blues Traveler. Si sono formati nel New Jersey nel 1983. Solo dopo il loro trasferimento a New York cominciarono a conquistarsi un po' di fama suonando nei vari club della città. Grandissimi improvvisatori e poco creativi compositori. Non per altro, insieme ad altre band in quel periodo hanno condiviso lo scettro di jam band dal vivo. Ball and Chain, The Blues Traveler, qui a Mion Blues.